0: proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4!
1: La clave del éxito es madrugar. Despierta con nosotros y empieza tu día con buen ánimo.